batti pre, ai de borse dai na borse dai na borse le batti pre, ai de borse dai na borse le batti pre, ai de borse dai na borse le batti pre, ai de borse dai na borse le batti pre, ai de borse dai na borse le batti pre.

facemo brodove, si dacemo spratove, non si scupe satove, vodicemo ratove, poi ne copacto.

dai na Bože, dai na Bože, lebati bre, ajde Bože, dai na Bože, ajde Bože, lebati bre, ajde Bože, dai na Bože, dai.

batti bre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre.

facemmo l'icna premiere. O c'è molice da tu fotele, o c'è molice a beppit coctele.